0: cosa nel malato.
1: Good.
0: Christian Bryant comes to fill in, to pay for Andrew.